0: Ferto.
1: Arrivano Bunker.
0: Grazie a noi. Muchas gracias.
2: Ponte.
3: Ponte.
2: Ponte. Exa FM 98.9.
4: 12:20.